0: fai te tali tonu o solia se tulafono ma ia inga o fa sa launga. Ma ua e firanga alo e fai a sau fai tionga. Fa afsotai mai le Pacific Media Network ile ovalu se lau fitu ono tolu, tolu fanua. Pe imeli mai le complain at pmn.go.nz pe lafo mai ile pusameli o le PO Box. Iva fitu ono o tasi manukau, lua lua fatasi Auckland. Pe te fisotai sao ile pulenga o aia inga fa fa sa launga. Le Broadcast Standard Authority le telefonio le ovalu se lau. Tolu ono ono, iva iva ono. Pe sila sila la latu, penga ofisota inga bole website o le www.bsa.govt.nz. O tusi fai tia uma, e se taone taunu uto tonu o le lua sefulu aso, talu mai le aso le fasala launga.
1: O fea te lua oiai?
2: Ma te o e avele sui sui inga tau fale a ma aruha, o umana fai lau siaki.
1: Le ai, o le maale nei, e la ititi tele.
3: E leo toi fa pe na ma wa pa u I lalo le tausanga I le lima sulu valu o oe le na ma oe fo I pa.
4: O le fai o le sui so enga o le kanisa o le tau fale e ono maua e ni fa ilo ilo o le nei kanisa ma vave loa ona tungufitia. E le tuto ngia e vave ma e fai ngofie vili maile o valu selau I valua fa pa tolulua. Mwoni si fa matalanga.
2: Fa mwoni mwoni, fai mwoni matau.
3: O le a lafo mai I le meli.
5: You can now listen to 531 PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531 PI.

0: So I form my manuia. Have day lava mo lava noa.
1: You're welcome. Thank you. Yes, amor, tato por calame o le fale aonga lumanai. O se tasi au lupe falele. Le sunga il forma I a doctor a seta o ke sene redican. Ua mana ia ele universite o Otago a meise New Zealand. Ile ana au au nanga ile ma tanga luenga so I forma loloina. Le tau tua ina o le ngata I tangata Samoa. Al Pacifica, ia ai au te aroa, ia vi ia le li. Lea ua toi nua minuti on tale le tula iwa. Ia al pese lea ua forifa ane fri le muina o nei tula le afiafi. Tato feiloa I lea sa soifuoma e manuia. Lea sa ufafoa.

0: Pamona mole se Julia o ta lia ta tu fa ili la fu te mia ma te ta tu fa moi moi le sto na i fa mole
1: ole ole iba iba de fia fia sto na i la i mama sale o na ya e saua i nei ma mai la panga au fu te alu fa ma ave se panga se si what you guys are really yeah yeah I tu na il fa moi moi fu ia alu ta mali o ta no

Iya. Oi. Oi, oi, oi. Pacaro fatu. Tato su ma lo su fu manuia ni afiafi ya. Ole ti ma nasa fa fu ma yai il pese. Ole lofa o Yesu. Ole tato ta upu ni afiafi ya la mata fa bea. E yai le te ma lo na lu loia. Fai yai. Na ita la fu ri si ri ina yete. Lima se lau tala. Au fiu tue fai e tongi maia ele tongi a maia. Fai loa le i loia. La la le mea tau na au fai. Mai le loia. E isi fa mao ninga na ave na ita lafu tu balona lau tupi. Fai mai loa la ia le ele ai. Mai ia mai loa loia. Ia alu e fai situsi. Ave ia i fai e tongi maia o lima afe nana na ita lafu. Ia e fai mai ia ia stam. Alena lima se lau le ita lafu ale di ila ita. Ya melo arupe avele arupe avertus ya tatum ta pula na dia fi fi la se la ba fo anga ah la se ba fo anga tu tala lo yen fai ile tanga tale eh lui avertus to to melan lima fi ana lima se laure le sa ta la fu

0: Anna Marie.
1: Io chiedo, ti direi che ho portato.
2: No, ma...
1: Perché li dai i miei piedi? Vuoi i miei piedi? Vuoi i miei piedi? Vuoi i miei piedi? Vuoi i miei piedi? Vuoi i miei piedi? Vuoi i miei piedi? Vuoi i Sono infatti adesso non so fare un coglione la coppa dei guai di aile.
2: Ehi. Stai.
0: Vivo cosa?
3: E all'altro del sì.
0: Not the only one.
1: Sì, il murmuri.
2: Sono ma io, ma le fono fa morire, insomma, non sei.
3: Queen of Souls.
2: Queen of Souls? Ma già giù il Queen of Souls, o Eileen o il Tomato.